0: Radio.
1: Ehi, ah, ma è coppia, claro, al gang il qua, è maraviglioso, con Tiny, nosotros somos la verdadera amenaza de esta pendeja.